0: Tong girna tadr dami dami tong dami dami dami tong dami dami dami dalal tong girna girna tong girna tadr dami dami tong dami dalal tong girna aha tadr dami dalal tong girna tong girna tadr dami dami dalal tong
1: bagr di bikte mal nagr di tom tom tom girna Bagr di brik temang dagr di tom tom tom derna tom tom tom derna tom tom tom derna tom derna tom derna tom derna